con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi.

Vardellur, ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io, con tutti i miei dischi, ma prego, Podufkun Trula.